0: cosa posso fare per te oggi? Forse non avrai una risposta perché quella parte in te, quella parte in te, ma se inizi a credere in te stessa avrai una buona condizione. Una cosa molto curativa da fare, 3 volte al giorno per circa un mese, e poi davanti allo specchio guarda profondamente nei tuoi stessi occhi e di a te stessa. Ti voglio bene, ti voglio bene. Tanto, tanto bene.
1: Per favore.